0: tu usi la sua o la macchina per il fuoco del contropiede per fare accesi la capo? La macchina la bella aperta lo scotolo con le gomme rossa?
1: Ma va?
0: È sua?
1: Ma va?
0: Allora gliela riporto.
1: Ci cazzi tu pu, pa, scu, ah!
0: C'è da spostare una macchina. C'è da spostare una macchina. Disc jockey. C'è da spostare una macchina.

0: a Portugal in 2 minuti. Coimbra, Portugal in 2 minuti. Coimbra, Portugal in 2 minuti. Coimbra, Portugal in 2 minuti.
1: Coimbra, Portugal. Viene in mente una canzone.
0: Coimbra, Portugal in 2 minuti.
1: Allora, vamos!